0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4906.
2: Quante cose sono cambiate nella vita, quante cose sono sempre così.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: one time.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 6.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rapace.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8502.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3554.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 3337.
1: Se un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.

0: Sei un bambino a cui devo insegnare le cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 8 3

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8534.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi?

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche qui crève.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: stare solo dentro, pagati il tuo conto e pensaci tu.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2452.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 0 8 9

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
1: Fammi sapere

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Armatevi di santa pazienza in questa giornata dalle tinte contrastate. Occasioni allettanti arriveranno insieme a dubbi e malumori. Toro, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. Gemelli, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Cancro, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura.

0: fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro. Qualcuno vuole farvi le scarpe. Acquario, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 8, 9, 7,

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Ah, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: CNR, giornale radio.
5: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Armatevi di santa pazienza in questa giornata dalle tinte contrastate. Occasioni allettanti arriveranno insieme a dubbi e malumori. Toro, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. Gemelli, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Cancro, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Bilancia, la luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione,

o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: CNR. Giornale radio.
7: Dalla sprint alla gara lunga la sinfonia indonesiana è completamente diversa. A Mandalika l'Aprilia cala il poker e piazza 4 Alfieri nei primi 4 posti per la prima volta nella sua storia. Sul gradino più alto del podio ci risale Bezzecchi, autore di una gara perfetta dopo la caduta del sabato.
8: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
7: Dietro il riminese Fernandez, anche lui a terra il giorno prima, e un solidissimo Martin che torna leader del mondiale.
9: Penso che ho fatto il massimo, contento per un altro podio, sempre punti e dai, torniamo in testa, questo va e viene ma è importante che siamo nella lotta.
7: Solo sesta la Ducati di Marquez, ora a meno due dal connazionale del team di Noale. Prossima tappa Australia 23-25 ottobre. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
10: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono 9,99 €. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 €. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Chicken strips, tutto per il tip.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato Russo Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0154.

0: Auto.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
3: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7147.

dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90 euro. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 4 3

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Bilancia, la luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Sagittario, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Capricorno, non potete fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro, qualcuno vuole farvi le scarpe. Acquario, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: CNR, giornale radio.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati Fiom CGL, Fim CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un cascai.
6: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Popolo di Radio Jukebox, buon inizio settimana, siamo pronti. Allora, questa mattina presto facevo un freddo e qui a Torino adesso si sta bene, wow, però questa mattina, signori miei, si faceva sentire,
1: Salarie. Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno, buona mattina, senti qua che bello.
2: Ciao Vladi, Nina da Grugliasco.
0: Buongiorno.
2: Un saluto grande a tutti, ciao, buon lunedì, mannaggia.
0: Come
2: ciao.
0: Mannaggia? Perché mannaggia? È lunedì, inizia una nuova settimana, siamo insieme, mannaggia.

0: Things in it, Planet Funk, con noi su Radio Jukebox. Questo inizio di giornata. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, fatemi sentire il vostro buongiorno. La richiesta è un buongiorno. Vai, vai, sentiamo, sentiamo.
1: Buongiorno Vladi, buon lunedì, buon inizio settimana a te e a tutti i tuoi ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grande.
1: Ciao, Francuzzo da Palermo.
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo, buona
2: ciao,
0: mattina.
2: Ciao Vladi, da sì. Francesca, buona giornata e buon lunedì. Ciao, un bacio.
0: Buongiorno Francesca,
1: buongiorno,
0: ciao, buongiorno.
1: Tonino, Drossi, piano di Getauro.
0: Buongiorno anche al nostro amico Tonino.

0: Levante, questa era Ruggine su Radio Jukebox. 393 999 7794, canale 254 in tutta Italia. Siamo in vostra compagnia, televisore connesso in internet.
1: Buongiorno. Buon inizio settimana qui da Maria da Giaveno.
0: Saluto
1: ancora i colleghi di Rita Castagno, gli amici della Buffa e il mio amore Davide. Ciao a tutti e buon inizio settimana.
0: Buon inizio settimana anche a te. Ciao caro Vladi, mi metti per favore Lettera al paradiso di Angie, un pensiero per un angelo a me molto caro, grazie, un baciotto da Sabri.
2: Ho paura di dimenticare la tua voce un giorno.

0: Angie con
1: ho paura di dimenticare
0: Lettera al paradiso. Salutiamo Sadri. 393-999-7794, questo è il numero a disposizione, siete con Vladi su Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Scegli ulaula.it perché pagare di più. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: cascare nei tuoi occhi su Radio Jukebox. Buongiorno Vladi, buona settimana. Vorrei dedicare a Elisina e Sognuccia cascare nei tuoi occhi di ultimo. Grazie mille, un saluto a te e a tutti i tuoi collaboratori. Questo è il messaggio che arriva da parte di Davide. Buongiorno Davide, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dov'è? No, scusatevi, c'è.
1: Sì, ciao Vladino.
0: Ah, eccolo, eccolo.
1: Oggi vorrei ascoltare per favore una bella canzone di Grignani.
0: Sì?
1: Che si intitola Vuoi vedere che ti amo.
0: Va bene.
1: Tutta per il mio amore, un bacio a te.
0: Mamma
1: un
0: mia.
1: Un abbraccio a tutti quanti e una buona diretta.
0: Grazie.

Gianluca Grignani insieme a Laura era Vuoi vedere che ti amo su Jukebox. Buongiorno Vladi, sono le mie amiche quattro fanciulle di Soveria Mannelli, Catanzaro, Valentina, Caterina, Jessica e Carmelina. Un bacione a loro, vogliono ascoltare Gianni Bella, Non si può morire dentro. Questa è Radio Jukebox.

questo. Ciao Valentina, Caterina, Jessica, Carmelina, bacione a loro. Gianni Bella, Non si può morire dentro, 1985, giusto? Esatto. Restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa, ditelo a tutti, mi raccomando, è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: straordinario, fantastica, insieme Chiara ed Ermal Meta. 393 999 7794, c'è anche un messaggio, l'unica cosa lo devo andare a cercare perché adesso ero al telefono con Dora che mi stava sgridando. Io oramai, insomma, sono vittima dei miei ascoltatori, vittima.
1: Eccomi qua, Ladi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Oggi vorrei ascoltare Raff con Cosa resterà degli anni 80.
0: Va bene.
1: Buona diretta a tutti.
0: Buona giornata anche a te, ciao Beppe.

Tasso Radio Jukebox. Tasso, perdonatemi, Emanuela, ciao, è l'amica che aveva richiesto Straordinario di Chiara Galeazzo ed Ermal Meta che abbiamo ascoltato prima. Ciao Emanuela. Buongiorno Vladi, come stai? Bene? Ti chiedo la canzone Friends di Marshmello e Anne Marie. Grazie, buona giornata. Lei è Alessia. Ciao Alessia.

0: dissiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, potete guardare e ascoltare Radio Jukebox e tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo. Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Giuseppe da Crotone.
0: Ciao Giuseppe.
1: Città di Pitagora, ovviamente.
0: Grande Giuseppe.
1: Ti volevo chiedere la cortesia se mi faresti ascoltare un brano di Ivano Fossati.
0: Sì.
1: La mia banda suona il rock.
0: Volentieri.
1: Porgo un saluto a tutto lo staff di Radio Jukebox e a te Vladi, buona diretta.
0: Grazie Giuseppe. 393 999 7794.

Stefano Fossati con La mia banda suona il rock su Radio Jukebox. Ciao Giuseppe. 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo il nuovo di Senza Cri con Strade. Questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: mattinata e ciao. Sentiamo
1: voi.
0: Salve,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Può fare una dedica per mio marito, si chiama, certo, Alessio Muratore. Con la canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai, grazie mille.
0: Un salutone, ciao Giorgia. Questa è Radio Jukebox.

0: Gigi D'Alessio, non mollare mai.
1: Mai bisogna mollare, mi raccomando, fondamentale.
0: 393 999 7794.
2: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno
2: Marina da Rivalta.
0: Buongiorno Maria, senti che bella voce, allegra e pimpante. Andiamo a salutare Ciro che ci segue da Ceriale, vuole ascoltare Dire Straits.

0: Rolling Storm con i Dire Straits su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Ciro da Ceriale. 393 999 7794, restate lì con noi, tra poco si torna insieme. Intanto la prima ora ci ha lasciato, sino alle 15 cercheremo di soddisfare la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di tumore al seno insieme a Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologia di Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Oggi parliamo di fake news. Si parla molto nei forum e anche su internet in generale del legame tra il tumore al seno e l'uso dei reggiseni. Fake news.
7: Falso. Non c'è nessuna documentata evidenza che l'utilizzo di un reggiseno con ferretti porti allo sviluppo di un tumore della mammella, quindi le donne possono usare in sicurezza i reggiseni col ferretto.
6: Un'altra fake news che gira molto sempre sul web e sui forum è il fatto che l'uso di alcuni deodoranti aumenterebbe il rischio di sviluppare il tumore al seno.
7: Falso anche questo, se ne è discusso tantissimo negli anni, gli studi che sono stati condotti al riguardo con i limiti degli studi non hanno mai mostrato questa correlazione, quindi non è assolutamente sconsigliato l'utilizzo del deodorante.
6: Invece è vero che lo zucchero nutre il tumore? Se ne parla molto, ci sono anche tanti studi su questo argomento.
7: Se ne parla moltissimo, ma non è vero. Tutte le cellule del nostro corpo hanno bisogno di energia, di zuccheri, ma gli zuccheri non alimentano il tumore, quindi vorrei dire che non è necessaria una deprivazione totale degli zuccheri a cui magari molte donne con la diagnosi di tumore si sottopongono, perché non è necessario. Ovviamente, come per tutte le persone, quindi indipendentemente dalla diagnosi di tumore, è importante ridurre l'introito di zucchero, ma questo vale per tutti.
6: È vero che perdere peso dopo la menopausa può ridurre il rischio di sviluppare il tumore al seno?
7: Questo è vero, perché ci sono dei dati che ci dicono come il tessuto grasso in menopausa possa produrre degli estrogeni, quindi se andiamo a ridurre il peso e c'è un indice di massa corporeo più congruo, questo rappresenta un fattore protettivo rispetto allo sviluppo di una neoplasia mammaria, quindi incentivo, voglio stimolare le donne a cercare di essere attente a mantenere un peso corporeo nei limiti.
6: È vero che la mammografia può provocare un tumore a causa delle radiazioni?
7: Falsissimo e pericolosissimo dirlo. Ci sono tantissimi studi che hanno evidenziato come non solo le radiazioni cui ci sottopone una mammografia sono minime, ma soprattutto il rapporto rischi e benefici è totalmente a favore dell'esecuzione della mammografia. Sappiamo benissimo come eseguire una mammografia possa salvare tantissime vite. La diagnosi precoce ha portato ad un cambiamento radicale nelle possibilità che abbiamo di guarire le donne con tumore della mammella, quindi non solo eseguire una mammografia è sicuro in termini di radiazione, ma è un intervento che può risultare proprio salvavita.
6: Perché spesso magari uno vede i medici che escono anche dal dentista, no? Quando fai la lastra ai denti escono, ma perché loro sennò dovrebbero beccarsi le reazioni di tutti i pazienti, quindi è una questione completamente diversa. Quindi anche dal punto di vista delle radiazioni possiamo dire che la mammografia è un esame sicuro.
7: Sì.
6: Perfetto, grazie per essere stati.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Gigi Finizio con Amore Amaro, un bacione ad ora, buona mattinata, mi ha sgridato, però mi è, no, mi ha sgridato questa mattina guardandomi su Prima Antenna. Vi ricordo che al mattino dalle 7 alle 9 vi aspetto in Piemonte, in Liguria, con Cosa Succede su Prima Antenna Televisione, per questo accendete il televisore e state con me in Piemonte sul canale 14, in Liguria sul canale 79. Così almeno
1: buongiorno,
0: ho ricordato.
1: Buongiorno Nico da Torino.
0: Ciao Nico, buongiorno.
1: Senti, io volevo fare una dedica particolare.
0: Sì, vai.
1: Credo il titolo sia Il mio amico carissimo.
0: Tu sei il mio amico carissimo.
1: E volevo dedicarla a te, che sei il nostro amico carissimo, ci fai un sacco di compagnia.
0: Carino, grazie.
1: E ci risolvi le giornate più incazzose, passami il termine. comunque per te.
0: Vabbè, grazie. Io faccio radio.
1: Ciao belli.
0: Però i vostri amici carissimi sono le persone che incontrate.

0: Professor Biogio Box. Devo salutare e ringraziare anche Cristina da Avezzano che scrive: siete il migliore amico delle nostre anime, ogni canzone è speciale. Wow, mamma mia, che bell'inizio settimana, grazie. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

più profonde che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, nel nostro anno fra la guerra e il tuo.

pallone che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte e vestite di fiori, una vespa

0: Amedeo Minghi con 1950, quanto è bella questa canzone di Amedeo Minghi. Grazie Vera, grazie David da Pinerolo. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo voi, ciao, chi è con noi? Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, sono Davide.
0: Ciao Davide,
1: vorrei
0: buongiorno.
1: Sentire l'ultima canzone che ha fatto Lucio Dalla con Pier Davide
0: Carone
1: Nanni.
0: Va bene,
1: se è possibile.
0: Va bene, l'ascoltiamo.
1: Un abbraccio a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Grazie di cuore. Ciao a tutti.

0: Pier Davide Carone, questa era Nani su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao a tutti di Radio Jukebox. Ciao, sono Veronica, volevo fare un saluto a tutti i miei colleghi corrieri. Bene. E un bacio grande al mio amore Matteo. Volevo chiederti se potevi mettere Starlight dei Muse. Grazie, un bacio.
0: Ciao Veronica e buon lavoro.

0: News con Starlight su Radio Jukebox. Bello perché in televisione ci sono gli opinionisti, i commentatori. Io ho la commentatrice catanese, giusto? Che devo andare a salutare. Lei, allora, sono la commentatrice catanese, non solo ascoltatrice, perché una persona che ascolta una trasmissione radiofonica, un post, un programma televisivo, ecco, insomma, lei è una come... Vabbè, io saluto la commentatrice catanese, buongiorno. In tutti questi anni di radio è una cosa che mi mancava, vabbè, restate con noi. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Gregorio Stradazzotti con l'Aurora su Radio Jukebox. Buongiorno a Gregorio. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, potete stare sempre in nostra compagnia.
1: Guardi, oggi eccomi, per favore mi faresti ascoltare Mary dei Gemelli Diversi. Grazie, Vladi da Francuzzo.

0: gemelli diversi.
1: Questa era Mary su Radio Jukebox. Ciao Francuzzo da Palermo.
2: Buongiorno,
1: vai.
2: E buon lunedì a tutti. Sono Marina da Palermo.
1: Ciao Marina.
2: Vorrei far ascoltare a mio amore Matina Ivan,
1: sì?
2: La canzone di Gigi D'Alessio, Assai. Ti amo tanto, vita, ascoltati questa canzone. E ti faccio salutare anche da Clara prima di andare a scuola. Però Rosa sta dormendo.
1: Bene. Ciao
2: Clara,
1: Rosa,
2: saluta
1: buonanotte.
2: A papà, dillo. Ciao papà.
3: Ciao papà.
1: Amore.
2: Ciao vita. E un grazie anche a voi, una buona giornata.
1: Questa è Radio Jukebox.
4: A mattina mi scete, già con sole in do cuore.

Gigi D'Alessio con Assai su Radio Jukebox. Andiamo a salutare la nostra Dani da Novara. Oggi è il compleanno della mia Sheila, compie 15 anni. Tanti auguri, Sheila.

0: Paoli una lunga storia d'amore. Tanti auguri alla piccola Sheila, 15 anni. Un bacione a Dani. Allora, devo andare a salutare nuovamente Nico. Nico prima mi ha dedicato la canzone Tu sei il mio amico carissimo. Ecco, perché possiamo riascoltare un attimo il messaggio? Io ho detto gli amici sono coloro che uno vive quotidianamente, con cui si può, però lui ha dato la motivazione. Riascoltiamo un attimo il messaggio e poi vi leggo ciò che ha scritto, perché è bellissimo.
1: Particolare. Credo il titolo sia Il mio amico carissimo, la canzone dei tuoi story. E volevo dedicarla a te, che sei il nostro amico carissimo, ci fai un sacco di compagnia e ci risolvi le giornate più incazzose, passami il termine.
0: Allora, e mi ha scritto dopo che io ho detto, ma insomma gli amici sono, io faccio radio, televisione, però lui mi scrive, non fraintendermi, ho una famiglia meravigliosa e degli amici fantastici, ma nella parte più grande della mia giornata, 8, 9, a volte 11 ore di lavoro dove sono solo, con lo stress e i pensieri, ci sei tu a farmi compagnia e nessun altro. Mi sembrava doveroso un ringraziamento e a te un abbraccio grandissimo e un bacione. Ciao Nico. Andiamo a salutare Matteo, la fidanzata Maria. Arriva Your Eyes. Tempo delle mele 2.

quanto siamo romantici, mamma mia. Matteo, la fidanzata Maria, ciao, ben sintonizzati con noi, il tempo delle mele due. Grazie Roby, Vladino, tu sei famiglia, mai fuori posto.

0: Ciro, Alvaro Soler e Roy Paci. Questa era Il Sole su Radio Jukebox. 393-999-7794. Un'altra ora ci sta lasciando. Restate con noi, tra poco torneremo insieme per andare ad accontentare Giuseppe che ci ascolta dalla Germania. Tra poco su Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: CNR. Giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Astra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.

0: Britti con Solo una volta. Devo andare a salutare il nostro amico che ci segue dalla Germania. Ciao Giuseppe, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Blati, di sì. Nuovo buongiorno a
0: buongiorno
1: te.
0: Buongiorno a te.
1: Tutto il G-Box. Poi dobbiamo augurare anche una grandissima buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Un buon
0: bene.
1: Lunedì.
0: Bene, bene.
1: Se mi fa ascoltare una canzone di Sandro Giacobbe,
0: non
1: c'è. Che ci sei.
0: Non fa parte
1: degli anni 90 e la dedichiamo sempre a tutti voi
0: della nostra
1: e a tutti
0: programmazione.
1: I nostri amici che ci stanno ascoltando da tutta l'Italia. Ciao ciao, Tonino da Trosi, Piana di Joy Towers. Ciao
0: ciao Tonino, che richiede canzoni fuori target. Jukebox, ecco, 3 9 3 9 9 7 7, no, perché poi diventate che te, metto al corrente, perché la metti a Tonino, poi iniziano tutti quanti a richiederti canzoni, insomma, che sono molto belle.

0: 393 999 7794, canale 254 in tutta Italia. Siete con noi, potete stare in nostra compagnia, televisore connesso ad internet. Però saluto anche i miei amici che ci seguono in Toscana sul canale 78, grazie per stare con noi Teleregione, anche il canale 77 per gli amici della Liguria, 97, canale 97 per la Sicilia. Sono con noi gli amici che ci seguono nel Lazio sul canale 89 e in televisione anche in Calabria sul canale 92 digitale 177 Jukebox TV. Grazie per stare con noi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao Claudio.
1: Non è che metteresti L'amore sublime di Renato Zero?
0: Volentieri.
1: La dedico a me stesso e a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Buongiorno a tutti.

L'amore sublime Renato Zero su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Aurora con Love Shop. Francesca, ciao. E lei che li ha richiesti. 393 999 7794, ciao.
1: Nanino, eccomi. Buongiorno da Cetti, l'amica Cetti da Reggio Calabria.
0: Buongiorno Cetti.
1: Mi vuoi mandare un selfie con la vita di Gigi D'Alessio?
0: L'abbiamo
1: e
0: già
1: saluto
0: messo.
1: tutti, ma proprio tutti. Poi un bacione al mio nipotino adorato Pietro Tommaso, mio compagno Lorenzo, mia sorella Roberta e i miei fratelli, saluto tutti. Un bacione a te, un forte abbraccio, buona giornata, buon inizio settimana a tutti. Ciao da Cetti, Reggio Calabria, un fortissimo abbraccio, un bacione a te, Vladi, mamma.
0: Un bacione grande grande a te. Arriva Alessandra Amoroso con Vivere a colori. Questa è Radio Jukebox.
2: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: Alessandra Amoroso con Vivere a Colori su Radio Jukebox. Scetti da Reggio Calabria, buona mattinata, buona giornata. Ciao, sentiamo voi. C'è? Non c'è?
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a te, tutto proprio Jukebox. Come stai? Sono Fabio.
0: Bene,
1: passato
0: Fabio.
1: Bene il weekend?
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: Senti un po', ti ascoltiamo sempre, grazie della compagnia. Mi fai ascoltare gentilmente Tropicana di un gruppo italiano? Dai, di come? Silvana, mia figlia Martina, a te, tutto proprio Jukebox. Un abbraccio grande, Fabio e Silvana. Ciao, grazie.
0: Siamo pronti per cantarla, giusto? Vabbè, questa porta allegria. Questa.

0: Chiara entra la TV.
1: Ti viene da canticchiare, eh? Grande. Restate con noi, tra pochissimo torniamo ancora a soddisfare la vostra voglia di musica. Andremo dalla come dice lei, insomma, la vecchietta di Prato con Ornella Vanoni. Un sorriso dentro al pianto.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e

0: Cyber Security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Insieme a lei, allora, nonna Melina mi segue sempre con arcobaleno musicale. C'è la nipote, insomma, che a dir la verità voleva farla scappare da davanti al televisore con arcobaleno musicale. Adesso è qui con noi. Insomma, premetto che mia nonna non scappa, anzi è pronta a ballare tra i fornelli a ritmo di K-pop. Nonna Melina balla la K-pop. No, vabbè, fantastica. Nonna Melina, un bacione enorme a nonna Melina. 393 999 7794. Salutiamo anche Arianna, ecco, che è la nipote. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: È lunedì. Svegliamo a domata le persone blablati, che bello. Ciao a tutti.
0: Grazie.
1: Mia, nepote, zeta, soprattutto a tutti, tutti, pubblico, tutti, a tutti i vostri famigli. Ciao Pino,
0: tutto il mondo.
1: Ciao mio pubblico, famiglie di tutte.
0: Mamma mia.
1: Ciao, vi voglio bene a tutti, che sono mio marito. Metti, ciao, un bacio, Teresa da Palermo, a Palammatana.
0: Okay.
1: Cata con balatone. Balatone significa il sasso, noi diciamo sasso. Balatone, a piaccia.
0: A pietra, balatone.
1: Ciao, no, okay. Un bacio a tutti, Teresa da Palermo. Ciao Pino, ti amo. Ciao, un bacio a tutti. Ciao Bradon, ti scritta la canzone, sangue mio, ti raccomando. Ciao, un bacio a tutti, ciao.
2: Adesso.

0: Con Perdere l'amore su Radio Giovanni, questa cantata.
1: Vlad, io vorrei andare a cena con Cetti e Teresa da Palermo. Secondo me esce una cosa fuori dal normale. Penso che mi verranno le rughe d'espressione in una sera,
0: perché sono simpatiche, ecco. Però Cetti a Reggio Calabria e Teresa si trova a Palermo, dobbiamo trovare, so, una via di mezzo.

0: Rise insieme a Madonna, questa era Mica su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare la nostra amica Michela. Ciao Michela! Un bacio, cosa c'è? Ha inviato il messaggio Teresa? Ma risponde a Nico che vorrebbe, insomma, mangiare insieme sia Teresa da Palermo che alla nostra amica Cetti da Reggio Calabria.
1: No, Vladio, vero, a questo no.
0: Cosa?
1: Se no, dà non... a mangiare con noi, ci non parliamo, poi a sua moglie, a sua madre, a suo figlio, a tutte.
0: Tutta sta gente deve
1: portare. Ma io sulla con... No, e dice, vero, no, ma... io palermatana sogno.
0: Ma no, non ha
1: detto... E ci dà bene il campanello e poi sta tutta la sua famiglia.
0: Ma non ha detto...
1: Oh, Teresa. Se vuoi bene, me ne porto tu.
0: Teresa.
1: Ciao, un bacio, Blade.
0: Teresa.
1: Ah, bene, possiamo chiedere sua figlia.
0: Teresa.
1: Speriamo con suo figlio che non ha detto, signora, così.
0: Teresa, fermati un attimo. Lui ha detto, io mangerei volentieri insieme, ma senza secondi fini. Insomma, per la simpatia, insieme a Teresa che ci ascolta da Palermo e a Cetti da Reggio Calabria. Ha detto questo, non c'era mai. Malizia, non c'è assolutamente malizia. Restate con noi, questa è Radio Giornale.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ale e Betty sono insieme, probabilmente colleghe, da Carisana Vercelli. Vai, sentiamo le vostre voci, chi è con noi?
1: Buongiorno.
0: Ciao
1: Vladi, Giga Decorazioni.
0: Ciao Giga.
1: Stamattina un po' operato di lavoro, dai.
0: Sto
1: adesso
0: lavorando.
1: Una piccola pausa e poi si riparte. Ciao Vladi, un abbraccio e buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Giga Decorazioni.
0: Anche a te, buon lavoro con noi di Radio Jukebox.

Era Fuga d'amore con Salda Vinci su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare Francesca che aveva richiesto la canzone dei Sonora, ha detto mamma mia sono ritornata indietro, insomma troppo bello. Vabbè, i ricordi sono ricordi, la musica poi li fa riaffiorare. Allora Cristina d'Avezzano, ti abbiamo già accontentato, ma non hai sentito? No, perché siete tanti, lo dico a Cristina di Avezzano che ha anche cambiato canzone.

0: con Parlare d'amore su Radio Jukebox, bellissima. 393 999 7794, vai,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Vladi, ciao, come va? Sono
0: bene.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca,
1: stamattina mi piacerebbe sentire la canzone Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri. Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Vai che la cantiamo tutti insieme questa. Allora, sei nel momento, no, però ti trovi in macchina, arriva Sarà perché ti amo.

0: Ricchi e poveri con Sara perché ti amo su Radio Jukebox, vedete che attacchiata. Sì. Ed in macchina.
1: Giorno grande Melo, in ritardo ma sempre presente. Ciao.
0: Grande Melo, like anticchiata sarà perché ti amo Melo. Veda. Io in macchina, tanto. Sì. Cara, tanto partono le canzoni che mi piacciono, spensierate. Ah, è come se canto.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro. Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.

Giovanni, nuovo singolo, si intitola Ok, buonanotte. Quante volte capita di dire insomma chi hai accanto? Ok, buonanotte. Succede, vero? Allora, 393 999 7794, saluto anche tutti quanti coloro che ci seguono in replica tutte le notti su Jukebox TV dalle 22, c'è la nostra replica, per questo sappiatelo, ecco, scaricate anche la nostra app, così almeno da sotto le coperte ci potete guardare, sì, avete capito? Proprio sotto le coperte. Intanto il nostro amico Mero, ecco, ha detto io le canto tutte quante le canzoni che mettete, fantastico. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Sono curioso.

0: 393 999 7794, popolo di Jukebox, siete tantissimi, grazie veramente a tutti quanti voi, ditelo che l'ascoltate Jukebox.
1: Ari, buongiorno Vladi.
0: Ari, ciao.
1: Senti, mi faresti ascoltare una qualsiasi canzone di Ed Sheeran?
0: Volentieri, sì.
1: Grazie e un bacione, ciao Andreina.

0: 393 999 7794. Grazie alla nostra amica Andreina.
1: Vladi,
0: ciao, eccomi.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Whitney Houston, Step by Step. Grazie, ciao Vladi.
0: Che bella.
1: Buon inizio di settimana, ti auguro buon pranzo e buon proseguimento. Grazie, ciao.
0: Ciao, un salutone al nostro amico Walter.

0: Houston con Step by Step su Radio Jukebox. Grazie a Walter, spolverato veramente un successo del passato di Whitney, ecco, e che non suonavamo veramente da moltissimo. Sentiamo le vostre voci, ciao, chi è con noi?
1: Ciao, ciao. Vladino, ciao. Amico mio, è un po' che non ci sentiamo,
0: che fine hai fatto?
1: Miseria, lo so, sono sparito, ma sai com'è, impegni con le donne che mi senso? Hanno portato via per qualche annetto, ma sai com'è, prima o poi.
0: No, aspettate, io questa non la capisco.
1: Come tutte le cose, c'è chi parte e c'è chi ritorna, io sono tornato.
0: No,
1: ciao amico mio.
0: Perdonami, no, questa non l'ho capita. Ci si fidanza e uno non ascolta nemmeno più la radio. No! E questo è il significato del messaggio, vero? E no, poi non è così tanto amico. E no, perché gli amici rimangono sempre, anche se uno è impegnato.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Aiello con Te l'ho mai detto su Radio Jukebox. Salutiamo Dina da Bisignano, è lei che l'ha richiesta.
1: Ciao Vladi, buongiorno, siamo Domenico e Maria da Messina, vorremmo ascoltare la canzone di Elton John, Crocodile Rock. Ciao, buon inizio settimana, ciao ciao.
0: Quanto mi piace, così ci dà la carica. Ma l'amico di prima? No, no, che tu dici amico, non è amico. Se si fidanza e poi non mi ascolta più, non è... ha mandato un messaggio dopo.

0: John su Radio Jukebox 1972 393 999 7794. Andiamo ad ascoltare un attimino il messaggio dell'amico che insomma è ritornato come se nulla fosse, ma veramente no, sentiamo un attimo che cosa dice nel messaggio. Vai.
1: Hai ragione amico mio, ma io sono qua, magari non ti mandavo i messaggi perché sai, la mia donna era un po' fatta a modo suo, però io sono sempre qua
0: gelosa dei messaggi della radio.
1: Sono ritornato uccel di bosco e quindi mi sembra giusto rifarmi di nuovo vivo con il mio caro amico. Ciao amico Vladino.
0: Ma non sei un caro amico. No, no, non è un caro amico.

con Gold su Radio Jukebox, canzone richiesta da Mauro che andiamo a salutare. 393-999-7794, restate lì con noi, tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
2: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della Sala Stampa Vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
5: Stiamo arrivando agli scorsi. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
4: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
6: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo. Spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No.
7: Del vetro?
8: No.
7: Di carta e cartone?
8: No, no.
7: Di plastica e metalli?
8: No.
7: Dell'organico?
8: Certo che sì.
7: Risposte esatte. Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepack.org.

Mia Martini con Minuetto, e anche in questo caso se si è in macchina, Giusy, hai cantato? No, vabbè, chiedo a Giusy si è cantato, perché la mamma Agata che ci segue da Catania scrive: oggi puoi far ascoltare a mia figlia Giusy Minuetto di Mia Martini e le dici per favore che sono orgogliosa di lei, grazie e buon pranzo a tutti. Ciao Giusy, un abbraccio enorme, ma anche la tua mamma Agata, e brava Giusy che sta ascoltando Radio Jukebox, un abbraccio anche alla nostra amica Francesca che ci segue da Roma e vuole ascoltare Giolieri insieme ad Ultimo, l'ultima poesia. Questa è Radio Jukebox.

Molière insieme a Ultimo. Questa era l'ultima poesia su Radio Jukebox. Un bacione a Francesca da Roma, ma un bacio anche alla nostra amica Elia, che un'ora e mezza di camminata nei boschi mi ha raccontato. Vuole ascoltare Dean Martin?

0: Martin con That's Amore su Radio Jukebox, bellissima. Devo andare a salutare Elia, giusto? Cioè, da Carfagnana, se non ricordo male. Sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: chi ciao Pladino, come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene, bene.
1: Ci puoi ascoltare una bella canzone di Marco Pladino, Teorema.
0: Va
1: grazie.
0: Bene.
1: Buona giornata a tutti da Savino.
0: Ciao Savino e grazie. 393-999-7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, ditelo a tutti. Questa è Radio Jukebox.

0: Marco Ferradini con Teorema su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione. Sentiamo le vostre. Aspettate un attimino. Allora, Vladi, ho acceso la radio in macchina e ascoltando ti dico che hai perfettamente ragione. Sull'ascoltatore che si è fidanzato e poi non ha ascoltato più la radio. Secondo me è una cavolata. No, perdona, non ha più interagito con la radio. Non si scompare perché nei rapporti è un dare e avere. Però magari ci sono mille motivi che spiegherebbero il perché. Tipo il non disturbare, ma se uno richiede una canzone non disturba, e richiedere una canzone alla radio, gli impegni, quello ci può stare. Discrezione per la privacy. E che privacy? Uno richiede una canzone alla radio.
1: Buongiorno, buon lunedì e buon sole.
0: Buon sole a te.
1: Ascolta, dimmi. Vorrei chiederti gentilmente IC Red.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e soprattutto un bacio d'amore alla mia metà meravigliosa.
0: Allora, lei è fidanzata, oramai lo sappiamo tutti che è fidanzata. Ha un compagno da una vita.

0: 393 999 7794. Io adesso ci sto giocando, però ci sto giocando anche per far capire una cosa importante. Lui è un ascoltatore che insomma si è fidanzato e si è dedicato all'amore, e allora la radio niente. Però tutto questo può capitare anche tra veri amici, persone che si frequentano e poi scompari così all'improvviso, no? Ricordiamocelo, ci possono essere delle persone che poi
1: ci
0: stanno male.
1: Ciao, sono Giusy, la figlia di Agata. Sì, ho cantato decisamente minuetto.
0: Brava.
1: Se puoi faccio cantare lei con sì. Bella d'estate, se
0: va
1: è
0: bene.
1: Possibile. E le voglio dire che l'amo tantissimo, ed è la mamma migliore del mondo.
0: Che bella. Ciao Giusy. 393 999 7794. Posso ricordare una cosa? In

0: la voce di Mango con Bella d'estate su Radio Jukebox. Voglio andare a salutare un nostro ascoltatore che scrive: insomma, molte ragazze sono gelose delle amicizie. Tu immagina che quando mi faceva uno squillo sentivo un mio amico, lei si innervosiva. Io sai cosa facevo? Lo andavo direttamente a trovare. Allora, però intanto bisogna far presente. Le amicizie sono fondamentali per me e per la persona che sta con me, su quello ci mancherebbe. Ricordalo pure a chi si dimentica di chi c'era e ci sarà sempre, ma dimenticare le persone o non rispondere non è bello. Guarda Laura, sono d'accordissimo con te. L'unica cosa è che l'amico o l'amica che si fidanza e poi scompare e ritorna nella mia vita, signori, è più forte di me. Io sono ciao ciao. Io sono proprio così, ciao ciao. Dove eri? Dove sei stato? Ciao.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con due prodotti ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Era Claudio Baglioni con Tutti qui, richiesta da Rosanna che ci segue da Crescentino. Guardate, io devo fare sempre molta attenzione perché un mio amico che mi sta ascoltando, insomma, mi ha scritto questa, che è vera, è verissima, è verissima. Allora, nel tuo caso, Vladi, ho un'amica, ti ha detto, è vero, perché una mia carissima amica si è fidanzata e io l'ho scoperto dai social. Ma voi avete presente, insomma, mangiate insieme a casa, insomma, e poi tu scopri tramite i social che si è impegnata.
1: Vladimiro, vedi che io ascolto tutto, occhio. È quello che dici, che io sento.
0: No, no.
1: Non pensare che io non ascolto.
0: No, lo so. Non dico assolutamente nulla. Ed è vero, ma la persona in questione è come se gliel'ho detto. Ecco, ragazzi, ero veramente nero. Quando arrivano i Duran Duran con Summer Prayer, ero veramente un po' come la mia maglia di oggi.

0: e ha aperto un vasone di Pandora.
1: No, perché c'è una nostra ascoltatrice che vai con messaggi uno dietro l'altro di una delusione di, tra virgolette, amicizia, che non, poi non era tanto amicizia, era qualcosina di più. E beh, se si è fidanzato non me l'ha comunicato, anche per me sarebbe stato un ciao, ciao, ha scritto. Capisci, Vladi? Poi li incontri per strada e ti fanno la faccia da senso di colpa. La solita frase per messaggio quando la ragazza o il ragazzo non se ne accorge, ma io te l'avrei detto. Questo è successo a una nostra ascoltatrice con il suo tra virgolettato amico. Restate con noi, torniamo tra poco. Questa è Radio Jukebox.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Umberto Tozzi con Notti Rosa su Radio Jukebox. La richiesta a Pasquale che ci segue da Cosenza. Ciao Pasquale. 393-999-7794. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: È qualche mese che non ci sentiamo perché purtroppo il mio cuore ha fatto i capricci, è iniziato a funzionare come una Ferrari, va veloce. Ho avuto dei seri problemi di salute.
0: Oggi come stai?
1: Quest'anno è proprio il mio anno orribile.
0: Dai.
1: Oltretutto quest'anno mi sono anche mancati due cagnolini.
0: Amore, mi spiace.
1: Adesso devo cercare di guarire. Se
0: brava.
1: Mi fai sentire i Twins con Baller Dancer.
0: Va bene.
1: E mando un saluto ad Anna Maria, anche grazie per il supporto. E anche il supporto della mia cagnolina che mio figlio mi ha regalato, mio figlio Nicolò, una bassottina che ho chiamato Moana, che adesso
0: Moana
1: ha 6 mesi.
0: Bene, ciao,
1: è la
0: Moana
1: mia gioia. Bon, mando un abbraccio a tutto il popolo di Radio Jukebox. Ciao a tutti da Cristina.
0: Ciao Cristina, ciao. Un abbraccio grande a te. 393 999 7794.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Jukebox. Salutiamo Lina, 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: era Principessa su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Carmela D'Acri, è lei che l'ha richiesta, principessa, per questo andiamo a salutare la nostra amica Carmela, un bacione grande a lei. Fatemi sentire le vostre voci, perché c'era anche un altro nostro ascoltatore che voleva ascoltare Principessa, vero? Vai, vai, vai, sentiamo un po' i vostri messaggi, sentiamo chi è con noi, ciao!
1: Poverino, scusa il ritardo, che c'era una riunione importante.
0: Sei perdonato.
1: Ti chiede allora qualcosa dei Masini. Principessa, dai, grazie, grazie, buona giornata, buonanotte. Ciao, Poverino, ciao, ciao, ciao.
0: E è andato in onda perché l'aveva richiesto la nostra amica Carmela D'Acri. Fammi sentire ancora le vostre voci, sentiamo un pochettino chi è con noi.
2: Ciao. Buon pomeriggio qua dagli amici del Pisellino di Montalenghe Sud, da Michele.
3: Barbara.
2: Marco.
4: Weekend tranquillo.
0: Barbara, ciao.
2: Molto soft.
0: Barbara, ciao.
2: Allora, avrei voluto richiederti e dedicare la canzone dei ricchi e poveri, sarà perché ti amo, ma ho sentito durante il servizio che è già passata, quindi cancelliamo quella, vada su un pezzo particolare diverso. Cambiamo totalmente genere, gli Opus con Life is Life, così ci dà un po' di carica. La dedico a te, a tutti gli amici di Jukebox, il mio amico Baravetto, i Bronzi di Borgaro, le Fanciulle dei Cablaggi e Pieri Lavandaio con le Velline di Mappan. Ciao Vladino, buon travai, miticissimo.

0: degli Opus con Life is Life sulla Radio Jukebox, e andiamo a salutare ovviamente il nostro amico Michele. Ciao Mara, un bacione, perché ci ha mandato un bacio, ho scritto bacio Mara, un bacione enorme a lei. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, sentiamo i vostri messaggi. Chi è con noi? Ciao.
1: Ma buon appetito, caro Bradi.
0: Oramai,
1: sono sempre Massimo
0: da Torino. Caffettino ci vuole.
1: Tutto ok, tutto bene. Io bene, bene. La grandissima, meno
0: oh,
1: male.
0: Grande.
1: Oggi per favore mi fai ascoltare la canzone dei Depeche Mode con Is No Good.
0: Volete?
1: Mi sembra che si intitoli così, ma non ne sono sicuro.
0: Giusto, giusto.
1: Niente, in primis, come sempre, la dedico a te e tutti gli altri ascoltatori e amici che mi seguono. Ciao a tutti, ci sentiamo domani.

0: Depeche Mode con It's No Good su Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Vladi, buon inizio settimana a te, a tutti quanti, a parte di Gemma, saluto te, Marco A, come a tutti quanti. Volevo ascoltare Viva la Vida dei Coldplay, almeno un po' di carica me la do anch'io.
0: Esatto, esatto. No, perché stavo leggendo un messaggio di un appuntamento, giusto? No, hai un appuntamento, perdonami, visto che

0: Sono i Coldplay, questa era Viva la Vida su Radio Jukebox. Fatemi sentire dell'appuntamento, vai, vai, vai.
1: Ti ascolta Vladi, se senti del rumore di fondo perché sono in strada, ecco, ecco, per un appuntamento su strada.
0: Che non è un appuntamento al buio, giusto? Avevo appuntamento alle 12, alle 2.50, ora mi scrive, vabbè, 10 minuti di ritardo ci può stare, insomma, non vedo quale sia il problema, ma l'appuntamento è un appuntamento di che tipo? Scusami, perché
1: Eila, ciao Vladino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, John Lennon con Puma.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti saluta tutto lo staff del Paradiso dei Sapori, saluto Aquaman, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, saluto mia figlia Desiree, Samuel, il mio dolce marito, ciao.

0: con Woman su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vai,
1: buongiorno, siamo. Vladi, buongiorno a tutti, buon inizio, buongiorno, settimana da Angela.
0: Ciao Angela.
1: La mia richiesta oggi è Just Walk Away di Celine Dion. Se puoi metterla ti ringrazio, un bacione grande e un abbraccio a tutti.
0: L'ascoltiamo subito. Senti, veloce veloce.

0: era Celine Dion, grande voce, che colonna sonora di quale film che non l'ho capito, però grazie ad Angela. Un bacione.
1: Buongiorno Ladino, buongiorno, buongiorno a te, ciao. E a tutta Radio Jukebox. Mi fai sentire per favore
0: cosa?
1: Ligabue con L'amore conta.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, buona giornata, Manu.
0: Ciao Manu. 393 999 7794, siamo quasi giunti al termine, a dire la verità dobbiamo già chiudere. Vabbè.

0: Noi con L'amore conta, su Radio Jukebox. Ragazzi, siamo giunti al termine. Mamma mia, sono in ritardo, mi stanno guardando male. Sei proprio Scorpione, cosa ho fatto? No, scusatemi, che cosa ho fatto? Per quale motivazione? Guardate, siete tantissimi. Ci sono una marea, non sto scherzando, una marea di vostri messaggi. Ragazzi, grazie veramente a tutti voi.
1: Va bene, ciao domani, ciao da Terdino, ciao a tutti, da Gianmarco.
0: Perché Gianmarco non è andato in onda. No, se l'è presa, se le senti.
1: Va bene, ciao domani, ciao da Terdino, ciao a tutti, da Gianmarco.
0: Devo salutare anche Francesco, siete veramente una marea, grazie a tutti quanti voi. Ci ritroviamo domani a partire dalle 10.
2: Ciao Vladi, a domani, buona continuazione di giornata. Marina, mi rivolto un bacione a mio Paolo, saluto Franci, ciao.
0: Che non è dedicato, che sì, no, scusatemi. Che non è ancora finita la mia giornata. Alle 11 lo legge alla fine, meno male che non l'ho dedicata, mi scrive nel messaggio, ma non ci posso fare niente. Se siete una marea, anzi meglio così. No, ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox. Mi raccomando, ci ritroviamo domani. Ciao da Vladi.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: puoi richiedere con il codice 8528.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: CNR, giornale radio.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paulini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

c'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: CNR, giornale radio.

0: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
0: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico, Gianni Del Vecchio. Accordo energetico Trump-Putin e preoccupazione da Bruxelles.
5: Stiamo parlando dell'accordo energetico per cui Putin ha deciso di dare quasi 5 tonnellate di gasolio all'America, ai mercati internazionali, in cambio però di che cosa? È questo appunto che tormenta l'Unione Europea, perché sotto sotto si pensa che questa prima mano tesa di Putin a Trump da un punto di vista energetico possa poi essere una specie di viatico per un riposizionamento strategico dell'America nei confronti dell'Ucraina. Infatti gli attacchi di Trump nei confronti di Zelensky un pochettino riescono a dare corpo a queste paure, anche perché poi questo primo rilascio di gasolio russo è sostanzialmente poca cosa, riesce a coprire solamente 9 giorni di consumi del mercato americano, per capirci. Quindi un eventuale riposizionamento strategico dovrebbe presupporre poi un accordo molto più ampio sull'energia fra Putin e Trump, ma poi soprattutto comporterebbe appunto un abbandono, insomma, o comunque un distacco dalle posizioni di Zelensky dell'Ucraina, e quindi l'Europa si ritrova sostanzialmente a dover quasi da sola continuare a dare sostegno, una mano agli ucraini contro appunto l'invasore russo.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Isn't it ironic?
1: Don't you think? Questo brano lo puoi richiedere con il codice 04.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2202.

0: spiegare. Io non me lo so spiegare.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Sono 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa, saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, lo ha confermato la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolare da una serie di personaggi esilaranti al fianco di Renzo Arbore, veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei Lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
7: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
6: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
8: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
6: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
9: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
6: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
10: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
6: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0306.
2: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 5, 5, 6.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: CNR, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
0: L'economia.
2: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: la prendo.
1: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
0: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: CNR, giornale radio.
3: In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. In testa alla classifica c'è ancora l'Inter, che domani torna in campo in Champions League. Alla vigilia della gara con il Bruges ha parlato Chivu.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
3: Insieme ai nerazzurri scenderà in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Bejlek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Edit.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0823.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49 €. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49 €. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Uh-huh. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 5 4.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. You said you hated the ocean, but you're surfing.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 6.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco, non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 0 1.

0: voglia di non vederti più.
1: E i piedi, due brani preferiti, Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Sognavo per noi.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 4.
1: C'è qualcosa che in me è per...

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8517.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Basta poco a fare impressione.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

matto è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 271.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2675.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.